Erirago keyora yesiorio geso kageria ava itanga lierie komonia kadinoa kore ando arome matora gama angangaga matora ya magambo masi amba dire ige koroka make watagi atenea kama oma madokoraga mudhuri toyo newe waora guatiriri rukuru ruru rutete nako anga ogekirani ando